ma per Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri.

Seguirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già. Vi verranno Filippo e la regina.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario.
0: Hai tratto il ferro.

stessa notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte